noi si sogna e ballato da formigini colati da terne riserve di soldati di ser gran tamburo del tempio verde da stridolle pigite ciabatte di pechino.

Ma che te ne era, che tu non ria, questa è l'ultima, che tu non ria, la gente, ma per la cosa è vero.